0: senza cambiare status.
1: Paul Monkey out here for one on the status.